un culo cocine. Ay, vaya comadre. Basta che li so comadre, corona mira. E giovi. No. Angeke so comadre le corona e. Ma ti sa sul piega le piano. Le corona si sui misa cancane. Si sui washa nge sanitizer minor.